0: Tutti onorici.
1: Tutti onorici.
0: Send a phone call request to your mobile.
1: 8270.
0: 2046.